cosa? Oh, se, semplicemente, se ne stava zitta in un angolo, tenendo stretta in mano la testa di pesi rosso. Quattro anni dopo, morì il burre, proietti.

0: fuoco sottoterra.
1: Aspetta, faccio quello che deve fare, ma mi lascia in pace.
0: Ho paura.
1: Non ho paura, sono solo stanco.